In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il D

0: Summer Time.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 3:02.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 2 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

della pennichella pomeridiana, non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:03.

0: Runway.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono 7:02.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimete, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimete. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebimeteo. La

0: Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti, Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.
1: Il

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona. Il viaggio sta per iniziare.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. A sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Punto!
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semipermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico con un effetto concreto e immediato.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Gli Swatch Store in tutto il mondo vendono milioni di pezzi e negli anni 80 se ne portano due o più orologi sul polso, si usano per fermare i capelli a coda di cavallo e si attaccano ai vestiti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Due minuti. Estate! Un libro.
6: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
7: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni su posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
9: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di Trebimeto. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Estatissima, il programma della tua estate.
11: Vi è offerto da
12: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito questo beat? È il segnale inconfondibile che Estatissima è di nuovo nell'aria, ragazzi. Benvenuti a bordo, esploratori del suono e amanti delle buone vibrazioni, dal vostro Alessandro Pizzotti. In questa ora vogliamo portarvi lontano, oltre la nebbia dei pensieri quotidiani, direttamente nel centro della festa più esclusiva dell'etere. Abbiamo selezionato come sempre brani che sono veri e propri concentrati di pura gioia di vivere, capaci di teletrasportarvi istantaneamente sulla vostra spiaggia preferita, quella del cuore. Non servono valigie, non servono passaporti, basta solo sintonizzarsi e lasciarsi guidare dal nostro ritmo. Sentite come spingono i bassi che abbiamo sotto in questo momento della nostra sigla? Sono la prova che l'estate è un sentimento che arde dentro di noi, indipendentemente dalla temperatura esterna. Siamo pronti a regalarvi un'ora di pura evasione, da grandi successi e quel calore che solo la nostra radio sa trasmettervi. E allora, tra poco, un calore che sarà anche dei nostri ospiti, che si trasmette nell'aria attraverso Francesco Colonna, che ci parlerà di nuove tecnologie e gadget dell'estate, Luciano Simonelli, che ci farà accomodare nel suo salotto, il salotto estivo più caldo e cool che c'è, e poi cultura, eventi, appuntamenti, mostre e luoghi da visitare con Solo d'Estate, la rubrica curata dal nostro Stefano Resmini. Siete carichi per la prossima hit che sta per arrivare? Aprite le orecchie e alzate il volume, lo spettacolo comincia ora.

0: ritroviamo ancora una volta in diretta con il nostro Francesco Colonna. Si apre lo spazio dedicato alla tecnologia con il portale di TecnoAndroid, dove ricordo anche per tutta l'estate ci sono da leggere veramente tanti articoli interessanti su tutto quello che succede. E attenzione ai prezzi, perché d'estate crollano. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao Ale.
0: Allora, oggi parliamo di Victory, cioè...
1: Esatto, oggi congeliamo, ci disintossichiamo dalla tecnologia e parliamo di un gioco fisico. Questo mi sembrava molto carino portarlo perché è perfetto proprio per l'estate, per soprattutto invogliare, no, i bambini magari a staccarsi dagli schermi. Perché parliamo di diciamo degli scacchi, quindi di una scacchiera, però è molto carina perché innanzitutto è fatta tutta in titanio, è leggerissima, super resistente ed è formata praticamente da degli spicchi, quindi sono dei quadratini che poi uniti magneticamente vanno a comporre la nostra scacchiera. Però la cosa interessante è che è tutta pensata come se fosse una scacchiera foldable, quindi pieghevole, quindi si piega tutta. Le pedine sono inserite all'interno magneticamente sempre a questi quadrotti e quindi in pochi semplici piegate vi trovate tutto il gioco bello composto che potete veramente mettervi ovunque, in tasca, in una borsetta, in valigia, e avere sempre a portata di mano questa scacchiera. Ma l'altra cosa interessante è che è stata studiata per non essere solo una scacchiera per gli scacchi classici, ma ci si possono fare diversi giochi. Io adesso non li conosco tutti, però diciamo vi leggo quelli che ci sono. C'è il classico appunto scacchi, la dama, poi c'è l'Otello, che non so se conosci, e il Gomoku, che anche questo è un altro tipo di gioco, e poi c'è infine il Go Game, che è un altro tipo di gioco, penso internazionale. Insomma, comunque potete sfruttare questa scacchiera per giocare in diversi modi. Anche le pedine da una faccia e dall'altra hanno un simbolo diverso, proprio per permettere di giocare a più giochi. Altra cosa interessante è il prezzo. Vi ricordo che è un oggetto innanzitutto bellissimo esteticamente, vi consiglio di andarlo a vedere, ma soprattutto fatto totalmente in titanio, quindi insomma tanta roba, ed è piccolino. Se volete sapere le dimensioni, da chiuso ha una larghezza di soli 66 mm, quindi 6,5 cm, da aperto siamo tra i 13 cm e qua vediamo i 120 centimetri, insomma da aperto, veramente molto interessante. Se volete sapere il prezzo, siamo attorno ai 60 euro, e vi danno ovviamente la scacchiera, una borsa per portarla sempre in giro e ovviamente tutte le pedine necessarie per giocare ai vari giochi che vi ho detto prima.
0: La scacchiera, insomma, abbiamo capito, grazie a Francesco Colonna per un gioco che magari ci farà divertire durante questa estate. Un abbraccio, a presto, ciao!
1: Ciao a tutti!

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: eccoci trovati ancora una volta in Alta Valbadia. Ci sta il nostro Lucianone Simonelli. Buona estatissima, Luciano.
1: Buona estatissima a te, Alessandro, e a tutti gli amici.
0: Tutti pronti a farsi i selfie, le foto sulle varie spiagge e località turistiche d'Italia, ma bisogna fare un po' di attenzione, Luciano.
1: Sì, perché sapete, siete orgogliosi quando riguardate la foto che avete scattato con il vostro telefonino, perché ormai i telefonini fanno delle foto molto belle, molto di alta definizione, eccetera. Però state attenti, perché a un certo punto avete fatto una corsa con degli amici sulla spiaggia e alla fine siete arrivati primi. Allora vi fotografate, vittoria, e aprite la V delle dita, e così in primo piano si vedono i polpastrelli delle vostre dita. Ebbene, i cinesi hanno scoperto e dimostrato che da quelle foto con i vostri polpastrelli al vento viene ricavata la vostra impronta digitale, che poi può essere utilizzata molto facilmente per fare delle truffe. Sapete, ce ne sono tante di truffe in giro. Un'altra attenzione, mi raccomando: se voi ricevete dei messaggi, non vi abbiamo portato il pacco perché l'indirizzo era sbagliato, e poi c'è cliccate qui per informazioni, non cliccate per informazioni se non è vero che attendevate quel pacco. Poi ci sono delle altri messaggi che arrivano per SMS che vi dicono: è in corso un bonifico di 1000 euro sul vostro conto. E voi magari come prima reazione: ma che bonifico? Io non l'ho fatto. E siccome c'è un indirizzo o un numero di telefono da chiamare o da collegarci per replicare, per protestare, eccetera, mi raccomando, non chiamate quel numero di telefono e né cliccate su quell'indirizzo, ma cancellate subito quell'SMS se non avete fatto
0: assolutamente.
1: Bonifico, perché ecco, parte da lì l'imbroglio,
0: così come tu hai scoperto di avere figli, tra l'altro, no?
1: Sì, un giorno, io non ho figli come tu sai, ma a un certo punto squilla il telefono di casa e sento una voce accorata che mi dice: ciao papà! Come papà? Era un altro imbroglio in voga del finto figlio che ti chiede soldi, ti chiede aiuto, oppure il messaggio su WhatsApp: ho perduto il mio telefonino, mi mandi un altro numero di telefono. Cioè, ci sono degli imbrogli che girano. L'essenziale è non essere immediatamente reattivi, ragionare per un attimo semplicemente, e se voi vi trovate di fronte a degli avvisi sconosciuti e palesemente sconosciuti, mi raccomando, abbassate la cornetta, cancellate il WhatsApp
0: e tanti saluti, come dico io,
1: saluti,
0: no? Godetevi le vacanze, lasciate perdere le truffe, e grazie per questa bella puntata d'avviso, no, del nostro Luciano Simonelli. Buonestatissima
1: a tutti.

0: In diretta, come sempre, all'interno della vostra estatissima c'è l'appuntamento con Solo d'Estate e ovviamente in diretta Stefano Resmini. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato a te, Ale.
0: Oggi andiamo nella tua Milano perché abbiamo da segnalare una cosa davvero interessante.
1: Andiamo proprio a Milano, alla Fondazione Prada, più precisamente allo spazio Podium, perché fino al 28 settembre sarà possibile visitare Dash, una conturbante mostra di Cao Fei. Cao Fei è un'artista cinese, considerata una delle voci più importanti dell'arte digitale internazionale. Il suo lavoro multimediale con video, installazioni, ruota attorno alla trasformazione accelerata della società cinese e non solo. Con Dash, il dirompente progetto multimediale visitabile alla Fondazione Prada, l'artista ha voluto ragionare sul cambiamento estremo e assai contemporaneo della smart agriculture. Un'agricoltura meccanizzata, fatta di droni, di tecnologie senza equipaggio umano, veicoli terrestri senza conducente, valvole elettriche intelligenti e di internet mobile. Cao Fei ci mostra come la super farm di Sag in Cina, una fattoria di migliaia di ettari, coltiva e produce. Un'infinita distesa di terra dove non si vedono quasi persone, ma solo macchine che operano in cielo, sul suolo e nel sottosuolo. I droni appaiono nel cielo alla fine di una strada, dietro una curva, poi scompaiono. Sembrano giganteschi falchi di ferro che creano nei villaggi un'atmosfera davvero surreale. Tubature sotterranee e valvole intelligenti direzionano e controllano con precisione il flusso dell'acqua e dell'irrigazione. Un paesaggio a dir poco straniante. Sembra fantascienza, ma è pura realtà ciò che vediamo nella potente installazione sugli schermi della Fondazione Prada. Cao Fei ha la straordinaria capacità di osservare con uno sguardo lucido e sottile, sa intercettare sottensioni, straniamento, incongruenze, sorprese e meraviglie. Sconcertano tutti quegli algoritmi, quelle formule matematiche, quelle immagini di fabbriche iperproduttive che si mischiano alla terra. E che dire dei contadini che praticano nuovi riti di devozione e propiziatori verso la tecnologia, verso le macchine che fanno agricoltura. Sembra di essere proiettati in un mondo sospeso che mescola il vecchio con il futuro, una nuova realtà contrastante al limite del surreale che destabilizza e per certi versi incupisce. Andiamo e immergiamoci in queste installazioni iper.
0: Grazie al nostro Stefano, un abbraccio di cuore e a settimana prossima.
1: Alla settimana prossima. Buona estatissima.

Allora, è volata via un'altra veramente puntata, no? Vibrante, grazie ovviamente al nostro pubblico sovrano che è qui insieme a noi. Parliamo della lettura in spiaggia, molti di voi la stanno facendo, no? Pensate che proprio leggere sotto l'ombrellone riduce l'ansia più di qualsiasi massaggio. Perdetevi tra le pagine e lasciate che la fantasia vi porti via. E ricordate anche i consigli dei nostri scrittori che potete ritrovare sul nostro sito estatissima.it, così come potete andare a risentirli su Facebook e LinkedIn sulle nostre pagine ufficiali. Grazie per i vostri suggerimenti. La nostra lista cresce grazie a voi. Ovviamente un abbraccio e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati,

le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, salto.

ancora. Alzo il nome, mattone sopra, convinzione. Strada insegna, sta in silenzio. Se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero. Quando parlo spacco il vetro. Una barra senti il colpo. Poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi. Vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano. Mi prendo tutto.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo Papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la Premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece Vice Premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

È solo un film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML. Consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Tutto il meglio della musica degli anni 70 e 80 con la voce di Marco Del Weis. Anche se l'appuntamento è dedicato molto alla musica funk, soul, rock, pop, c'era anche qualcosa di commerciale interessante degli anni 80 che magari un giorno o un altro andremo ad ascoltare. Per il momento non usciamo dalla nostra scia, quella che fa ascoltare la musica funk, soul e insomma quello che ho detto prima, anche perché ci stiamo proprio distinguendo per questa cosa qua. Ben ritrovati con i Golden Classic. 60 sono circa i minuti che staremo insieme, spazio che oggi verrà dedicato ad un sacco di bella musica. Ma in questo caso non è che è la solita frase di rito per dire rimanete qua, ma oggi veramente ci sarà un sacco di bella musica, partendo già dalla prima canzone. Ray Parker Jr. Presentavano anche in questo modo in radio. Oggi lo ascoltiamo con un pezzo bello solo musicale, si chiama For Those Who Like to Groove.
6: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Stai ascoltando Golden Classics.
1: Va bene, dai, abbiamo sentito un bel po' di musica fino a questo punto con i Black State, una canzone del 1982, no, 1981, se non ricordo male, molto famosa, era quella che si chiamava Amigo, l'hanno ripetuto un sacco di volte nel corso della stessa canzone. Poi il signor Billy Joel, importantissimo nel mondo della musica pop, era My Life, da un album di tantissimo tempo fa. Questa invece è una chicca, è la prima volta che la passiamo nel nostro Golden Classic. Luther Vandross insieme a Michael Zack Band.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: afferma che l'album era quello del 1980 con il gruppo dei Black State, formazione che era nata nel 1972 in Inghilterra, naturalmente, da componenti giamaicani e zone varie. L'album era quello che si chiamava dapprima Amigo e poi il secondo anche Amigo. Avevano fatto due album nello stesso anno, 1980, Michael Zucker Band, o Michelle Zucker Band, no, Michael è più giusto, sì, e con la canzone che forse è più conosciuta da tutte quante, che di tutte quelle che ha fatto, Let's All Chain, uscita nel 1977, ma canzone che abbiamo sentito oggi dall'album, dal terzo album uscito nel 1980, che era quello che si chiamava Zucker. La canzone si intitolava Don't Snake on Me. Prima pausa del Golden Classic e torneremo subito dopo con ancora un sacco, ma un sacco di bella musica.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Se andiamo avanti così, nei prossimi tempi passeremo tutta la discografia di Crown Heights FM. Perché mi piacciono un casino. E spero che la stessa cosa sia anche per voi. Anche perché una volta a settimana fa bene ascoltare la musica di Crown Heights FM. Nascono a Brooklyn nel 1967, pensate un attimino. A New York, New York. Grandi, grandi. Questo è stato un esempio da Surshot, un album piuttosto bello. La canzone era quella che si chiama Use Your Body and Soul. Quando tu balli, usi la testa e l'anima. Lo diceva il cantante, anzi lo dicevano parte dei cantanti di questa band numerosissima. Nel nostro Golden Classic però facciamo una capatina nel 1984.

siamo passati per un attimo nella musica particolare dei Bronski Beat con la canzone che abbiamo sentito pochi istanti fa, quella che era Small Town Boy, canzone che è uscita da The Age of Consensus anno 1983, se non ricordo male. Canzone che è arrivata tramite la voce del grande cantante Jimmy Somerville, che poi ha avuto una sua esperienza da singolo, da personaggio che varcava i grandi successi solo lui. Vabbè. Poi invece ancora in sottofondo un album di tantissimo tempo fa con Sharo, era il 1977 quando usciva con Uchi Uchi, questo album che ricordiamo per questa canzone che si chiama Dance a Little Bit Closer, ma anche per l'altra che era Just the Right Side. Ora si cambia ancora musica perché arriva qualcosa di un po' più movimentato.

che non è che canta proprio, va, insomma, non so se capite cosa intendo dire, non è cantata la canzone, è parlata in un certo modo. Va bene, questa era una canzone da Bristol Creams, 1976, Have Yourself a Good Time, Thinking About the Good Times. Questo non scioglie lingua mica male. Va bene, siamo nel Golden Classic e penso ormai lo abbiate capito anche dal genere musicale che sta girando nel nostro appuntamento, dove in questo caso si ritorna ad ascoltare una canzone con un gruppo, anzi si ritorna ad ascoltare un gruppo con questa canzone, che forse è la prima volta che passiamo. No, l'abbiamo già sentita, dai, non me la ricordavo più. Ma fa male riascoltare queste belle canzoni? Io credo proprio di no, dai. Anche perché quando a cantare sono i Chicago è sempre una grande sorpresa. È sempre bello ascoltarlo. Non confermate? Ma ne fate tante di belle canzoni. Oggi ascoltiamo questa che si chiama

0: È sempre una grande sorpresa, come ho detto prima, ascoltare la musica di Chicago, perché non sai mai dove vanno a parare. Perché loro nascono come band che fanno il rock, cantano delle belle melodie, fanno delle belle ballate, poi però ogni tanto ci azzeccano e ci mettono qualche pezzo con i fiati. In effetti sono stati i primi a creare questa struttura, cioè la musica rock mischiata al jazz, al pop anche, grande combinazione musicale, comunque in qualsiasi caso quello che loro proponevano. Questa era la canzone che si chiama Call Me, che adesso però dà lo spazio a un certo signore che si chiama Leroy Hudson. Conoscete? Questa è la canzone che mi fa venire i brividi. Bello questo pezzo qua. Questa posso confermarvela, è la prima volta che la passiamo nel nostro appuntamento. Magari tornerà, perché poi le canzoni belle devono giustamente tornare. Si chiama Classic Lady.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

0: voi non sapete come mi sta piacendo questa canzone. Questo è un rischio, perché vuol dire che nei prossimi Golden Classic avremo magari modo di riascoltarla. Però questo vediamo, perché tanto di musica ce n'è tanta da mettere in questo appuntamento, quindi hai voglia che passi magari subito, passi magari fra un mese, fra due mesi. L'importante è riascoltarla, e sono sicuro che questo accadrà. 1982, album che si chiama Paradise, con Roy Hudson e Carl Carlton che cantava insieme a Gavin Christopher per fare questo coro in questa canzone bellissima, si chiama Classy Lady. Ed ora sono un po' indeciso se farvela sentire subito questa canzone o farvela sentire in chiusura. Dai, schiaccio qua e ve la faccio sentire subito. Si chiama Kenny Bark, sempre del mondo della musica funk, soul. Arriva con noi Can't Get Enough.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Questa è la parentesi jazz della canzone, eh? Senti un po' che sa di jazz? No, eh? Va bene, dai. Ho cercato di dire questa cosa qua. Album Changes 1982, anche lui. Sono molto soddisfatto oggi della musica che vi ho proposto. Spero che vi piaccia e che non abbiate magari cambiato la sintonia, perché altrimenti sarebbe un colpo al cuore. Non fatelo mai, dai, mi raccomando. Se volete sentire la musica degli anni 70-80, sappiate che su questa radio meravigliosa c'è sempre l'appuntamento del Golden Classic, che almeno una volta a settimana vi fa sentire dei pezzi che sono veramente diventati storici. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima occasione di stare insieme, sempre con la nostra musica bellissima, di questo appuntamento che ora cambia completamente genere. Senti qua, mamma mia, Santana, oi come va? Ciao ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Summertime.
1: Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
4: Sono le 16 e 5 minuti.
5: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

propri successi degli anni 80 e 90, quando la band Sade rimane tra i protagonisti più importanti della musica internazionale, e lo stop degli anni 2000, quando Sade decide di fermare la propria carriera per crescere il figlio, il gruppo ritorna nel 2010 con l'album Soldier of Love, un altro disco di buon successo che debutta nei primi posti della Billboard 200, raggiungendo anche la vetta, risultato che vale al gruppo un nuovo record. Diventano gli artisti con due numeri uno separati dal maggior lasso di tempo, essendo trascorsi 24 anni, 10 mesi e 2 settimane dall'album Promise.

Summertime. Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: Hot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia, Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piana e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: O al centro esatto della musica. Musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: time. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Summertime.
1: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: Summertime.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere l'Ovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
0: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Punto, radio punto,
6: radio punto, summertime. Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi due giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile. Ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica, fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo del centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo. Radio.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: 9 e 58 minuti.
1: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione. Presenti invece i vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, a Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. A un nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato e domenica, quando al nord via via tornerà una generale stabilità dopo i forti temporali degli ultimi 2 giorni, quindi un sabato maggiormente soleggiato, anche al centro-sud fase via via stabile, ultimi locali piovaschi sulle zone interne delle centrali tirreniche. Domenica fase sostanzialmente stabile, soleggiata, tornerà a farsi sentire il caldo al centro-sud con massime anche fino a 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Radio punto, radio punto, summertime.
5: Luce verde, Lombardia.
4: Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, si mantiene scorrevole la circolazione lungo la rete viaria della Lombardia. Per chi è diretto a Milano sull'Autosole abbiamo un incidente con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano. Sulla tangenziale est di Milano rimane chiusa per un incidente l'uscita di Cologno Monzese Sesto San Giovanni Sud provenendo dall'Autosole. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.
9: Si può fare!
10: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
8: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Rod Stewart è conosciuto come cantante rock, ma l'artista, prima di fare il cantante, è stato un promettente calciatore. È anche considerato come uno dei più grossi collezionisti di modellismo ferroviario. Un padiglione della sua casa ospita un gigantesco diorama di un'immaginaria città con le sue stazioni ed ha impiegato 26 anni per ultimarlo.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Crime. Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica. Musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: 54 minuti.
1: Anche Svezia e Finlandia trasferiscono i migranti in Italia. Francia in stand-by. Torna il meeting di Rimini, attesa per Papa Leone. Nella Bergamasca 6 paesi isolati per maltempo, 350 evacuati. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. In apertura, la crisi migranti dopo Ceuta. Anche i governi finlandese e svedese si preparano a rimandare in Italia richiedenti asilo approdati prima nel nostro paese. Sia Helsinki che Stoccolma sottolineano di agire in conformità al nuovo patto sull'immigrazione che consente la ripresa dei trasferimenti, ma garantiscono il dialogo e la collaborazione con gli altri paesi. Sono dunque 5 le nazioni, dopo la Germania, la Svizzera e l'Austria, a rispedire i dublinanti in Italia. Francia e Spagna per ora non si uniscono al fronte pro trasferimenti. L'opposizione attacca il governo per la scelta di sospendere Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. È stato uno boomerang, dice la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, punge il leader del Movimento 5 Stelle Conte. Torniamo in Italia. Papa Leone XIV, l'ospite principale del meeting di Rimini che si apre oggi ed è in programma fino al 26 agosto. Il pontefice visiterà domani pomeriggio la kermesse e sarà protagonista di un incontro pubblico alle 16, seguito dalla messa. L'ultimo papa ad onorare il meeting era stato Giovanni Paolo II 44 anni fa. Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell'opposizione, presenti invece vice premier Salvini e Tajani, oltre a numerosi ministri. E dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero, per educare la pace, è il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il maltempo dopo il caldo, una violenta ondata sul centro-nord Italia, 6 comuni bergamaschi sono isolati per via delle piogge, circa 350 persone sono state evacuate, 200 da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana. Nella notte temporali e violente tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, Grosseto una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia 135 richieste di intervento al numero unico delle emergenze. Economia in chiusura, il CDA di MPS approva il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo per il Monte. L'ok è arrivato con l'astensione dei 4 dei 5 consiglieri delle minoranze. Tra le strade che potrebbe percorrere Lovaglio anche la distribuzione di un dividendo straordinario del controvalore di 4 miliardi agli azionisti di MPS. Per domani convocato il CDA di Banco Generali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.

L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: dire. No, niente.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

0: FM.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe. Ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

State ascoltando Wonderful Music.

0: Scott.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E 4 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.